biedi na mi di jumedie ho chia me free se bra ko fim se promo beto life on 106.3 fm asida bin koma mevis malaika do bo jumedie echi dom ena ye de ebrewo begro this year ayuwa 05 na de minna mu e wo YouTube adom 106.3 fm sanso ena Facebook wall adi azie you me a midi jumede ho chia me di ne ba ko pe opebiedi opd wa jesu ama me opebiedi na weekend no et say izuo no an eguso an eto na eye chese ss enkrofonio masa wa weekend di wan shedan fili wan kokra so an kae me bo a